0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Eppure son simpatico.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: of Trash.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art and Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
2: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguiti in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati, e con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
1: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
3: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotolo quattrocentesco pergamenaceo che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
1: Infine nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato da Lonely Planet che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
4: Anno nuovo, altre difficoltà su tutto il caldo, estremo e da record anche per le latitudini d'oltremanica. A Wimbledon per Jannik Sinner il cammino è tracciato e dopo il malore accusato a Parigi la speranza è che sia trionfale come nel 2025, quando ebbe la meglio su Alcaraz, ancora out come Musetti. L'attesa per il ritorno in campo del numero uno al mondo finirà domani alle 14.30, quando l'azzurro esordirà contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del tabellone con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. In finale, per i meno scaramantici, la possibile sfida a Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli, il quale debutterà contro Navone. A proposito di italiani, per Dardari c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka e ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto a Echeverri, Bellucci a Svaida. Tra le donne sono invece 3 le azzurre in tabellone, Jasmine Paolini contro Montgomery, Elisabetta Cocciaretto contro Wang e Tyra Grant a soli 18 anni contro Bauter. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: One, two, three, four.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Le catene del valore farmaceutiche non sono più soltanto un tema sanitario, ma un'infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale, la competitività industriale e l'autonomia europea. È questo il messaggio al centro della tavola rotonda geopolitica del farmaco e resilienza industriale, le nuove catene del valore farmaceutico, promossa a Roma da Ruud Pedersen Italy nell'ambito del format Powerful Breakfast con il contributo non condizionante di Bayer Italia. Dopo un infarto, un ictus o arteriopatia periferica, circa un paziente su tre non segue correttamente controlli e terapie, aumentando il rischio di nuovi eventi cardiovascolari. La maggior parte riduce la frequenza delle visite rispetto a quanto raccomandato dal medico, altri interrompono i controlli, mentre una parte tende a sottoporvisi solo in presenza di sintomi. È quanto emerge da un'indagine promossa da Novartis realizzata da ICVIA su un campione di 309 italiani con ipercolesterolemia che hanno avuto un precedente evento cardiovascolare. Negli ultimi 10 anni le persone seguite dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro sono cresciute da 806 a 1405, segnando nel 2025 il livello più alto mai registrato, una crescita che racconta non solo l'espansione di un'organizzazione, ma anche l'aumento della capacità di raggiungere persone sordocieche che altrimenti resterebbero sole e le loro famiglie. È in questo contesto che la Fondazione sceglie la Giornata Internazionale della Sordocecità per diffondere questi dati, informano in una nota insieme alle raccomandazioni emerse dalla recente Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche riguardo gli ambiti di lavoro, delle passioni, della cultura, delle relazioni e sulla tutela della violenza. Il centro DBS Pavia, nato dalla collaborazione tra Fondazione Mondino e RCCS e Fondazioni RCCS Policlinico San Matteo, celebra la 100ª procedura di impianto del dispositivo di neurostimolazione cerebrale profonda, indicato per alleviare i sintomi motori della malattia di Parkinson. Questo risultato, informa una nota, è stato raggiunto grazie alla stretta e continua collaborazione tra le due strutture, che permette ai pazienti di accedere a una presa in carico multidisciplinare lungo tutte le fasi del trattamento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Bentrovati all'appuntamento con le notizie di scienza e cultura. Un nuovo studio coordinato dal King's College di Londra suggerisce che la risposta alla parodontite può essere influenzata in modo significativo dalla dieta. In particolare, i risultati ottenuti nella sperimentazione indicano che le diete che imitano il digiuno potrebbero un giorno costituire un'arma aggiuntiva per un'organica risposta a questo disturbo, oltre ai rimedi tradizionali come la pulizia e il supporto specialistico per l'igiene orale. La ricerca è stata pubblicata di recente sul Journal of Clinical Periodontology. In uno studio recentemente pubblicato su anestesiologi, gli esperti della Stanford University sostengono che con l'adozione di un semplice protocollo i medici potrebbero essere in grado di indurre i pazienti al sogno poco prima che gli effetti dell'anestesia generale svaniscano. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, questi sogni inoltre avrebbero per lo più un contenuto positivo rilassante, riducendo paure e stress. Nella loro ricerca, che promette di modificare l'approccio dei pazienti e specialisti rispetto agli interventi chirurgici, gli scienziati hanno coinvolto oltre 450 pazienti. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane al momento, in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona Impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti

0: Mobbity Mobbity Mobbity Mobbity Mobbity Mobbity.
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: È il 1971, l'anno protagonista dello spazio dedicato alle parade del passato che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Un saluto caloroso da questi microfoni e da questi 30 anni di grande musica che tutti i giorni ci sforziamo di riportare alla vostra attenzione, rivivendo emozioni intensissime che magari talvolta pensavamo di avere dimenticate. Allora, 1971, il periodo è più o meno questo, siamo verso la fine del mese di giugno di quell'anno, comanda la nostra Hit Parade Lucio Battisti con Pensieri e Parole. Al secondo posto una celeberrima colonna sonora, Love Story di Francis Lai. Quindi al terzo posto una bella canzone di Mina, Amor Mio, e Laurent de Mardi Gras al quarto con Sing Sing Barbara, e al quinto Joan Baez con La Ballata di Sacco e Vanzetti. Però giù in fondo alla classifica si fa notare un gruppo inglese fondato da Mark Bolan nel 1967, che è stato il precursore di quello che oggi potremmo definire il glam rock, che è stato spazzato via dall'avvento del punk, ma comunque hanno lasciato un segno nella storia della musica rock, e si tratta dei T-Rex, e la canzone che andiamo ad ascoltare è Hot Love.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

1971, un anno importante per George Harrison, pubblica infatti questa canzone. I Beatles si sono sciolti da pochi mesi e cominciano a sentirsi i primi esperimenti musicali, più che esperimenti, le prime pubblicazioni degli ex componenti del gruppo, e uno tra questi ovviamente era George Harrison, che ha letteralmente fatto il botto con questa canzone dal titolo My Sweet Lord.

0: George Harrison, un grande chitarrista, autore di anche di pezzi molto importanti. Uno di questi è sicuramente quello che abbiamo appena sentito, che nella nostra classifica di quel tempo navigava intorno alla 8ª posizione. Noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento per quanto riguarda quest'anno e noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Vi ricordo, come di consueto, di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale potete ritrovare i link che vi portano direttamente sui nostri canali. Ultima frase prima di lasciarci, come di consueto, quella dedicata alla felicità e che ci aiuta a vivere un po' meglio. Mi sono ripromesso ad ogni fine trasmissione di darvi uno spunto. E quello di oggi dice: il passato è un assegno annullato, il domani è una promessa di pagamento, il presente è il solo contante che possiedi. Usalo bene. Ci risentiamo tra poco qui su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mi

0: Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ecco qui, protagonista ancora una volta il 1981 nei blocchi dedicati alle Hit Parade del passato qui su Radio 60 70 80 che con Bruno Righetti tutti i giorni a ritmi regolarissimi dalle 12:30 fino alla sera inoltrata vi raccontano quello che succedeva dentro le classifiche italiane ed anche americane. Tornando a noi, siamo nel periodo più o meno questo, sì, in fine mese di giugno del 1981 e la canzone Regina è una canzone francese di Lio con Amour Solitaire, al secondo OMD di Enola Gay, quindi Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo, uno dei loro più grandi successi, quindi un artista romano che ascolteremo fra qualche minuto, quindi troviamo alla posizione numero 9, anzi perdonate, la numero 8, celebriamo un artista che proprio in quell'anno perde tragicamente la vita ad opera di un suo fanatico fan che gli spara chiedendogli l'autografo, una cosa terribile, proprio troncare la vita di un personaggio che appunto John Lennon che aveva deciso di ritornare a scrivere per quelli della sua età, perché il problema grande era quello che si era presentato dopo l'uscita dei Beatles, di riuscire a scrivere canzoni per le nuove generazioni, ma passato quel momento di difficoltà era rientrato nell'ordine di idee di ricominciare a scrivere quello che sentiva davvero per le sue generazioni, per quelli che all'epoca avevano 40 anni. Double Fantasy rappresentava il punto di svolta e questo fu un grande successo. La canzone che andiamo ad ascoltarci è Woman.
0: C'era una volta Hit Parade.

Da brividi, questa canzone splendida di John Lennon a rappresentare il 1981 con la nostra hit parade di fine giugno di quell'anno, e dall'Inghilterra alla casa nostra, a Roma precisamente, a parlare di un artista che ha cominciato i suoi primi movimenti nel 1975, poi è anche supporter nei tour dei Pooh, è amico di Red Galsian che ha prodotto le sue prime incisioni, è grande amico di Guido Moore che gli scrive molti testi delle sue canzoni più famose. Arriva nel 1980 con Luna, il grande successo, si ripete l'anno dopo con un altro disco da cui estrae questa canzone che arriva dritta in hit parade. Si chiama Gianni Togni e la canzone è semplice.

0: L'appuntamento con il 1981 si chiude, mentre quello con le parade del passato è soltanto in pausa. Ci ritroveremo fra un'ora circa, quando cambieremo decade da sottoporre alla vostra attenzione, sempre attraverso le canzoni più popolari. Come sapete, chiudiamo i nostri appuntamenti con una riflessione dedicata alla felicità. Questa volta tiriamo in ballo una poetessa americana vissuta nell'Ottocento che ci regala questa perla che porterete con voi così risalendo dalla spiaggia, e non tornerà mai più. Ecco ciò che rende la vita così dolce. Era Emily Dickinson. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
1: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
4: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto per oggi, buona domenica.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano protagonisti gli anni 60 nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti su questo canale che è specializzato nella musica di questi 30 anni e che vi ricordo potete seguire scaricando l'applicazione di Radio Studio Più. Navigandoci all'interno trovate il link che vi consente di rimanere collegati con noi in qualsiasi direzione voi andiate senza perdervi una nota della nostra grande musica che molto spesso a distanza di un'ora circa negli appuntamenti dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata vi parlano delle Hit Parade del passato. Quindi stai lontana da me di Adriano Celentano era al punto numero uno, Peppino Di Capri con Saint-Tropez Twist, Emulo di Chubby Checker al punto numero due, Mina con Moliendo Caffè al numero 3, Pino Donaggio, La ragazza col maglione al numero 4 e un grande Elvis Presley di La Paloma No More al numero 5, personaggi molto lontani nel tempo come quello che andiamo a sentire adesso che quando ha scritto questa canzone non aveva ancora idea di che cosa sarebbe successo e di che meravigliosa sorpresa gli avrebbe riservata la popolarità. Quando, Tony Renis.
3: C'era una volta

dall'Italia agli Stati Uniti per parlare di una colonna sonora di un film famosissimo che si intitola Colazione da Tiffany, un brano splendido scritto da Johnny Mercer e Henry Mancini nel 1961, quindi un anno prima, e adattato proprio alle tonalità vocali di Audrey Hepburn, questa meravigliosa attrice americana. Noi qui troviamo la versione di Andy Williams dal titolo Moon River.

0: Piccolo strappo alla regola, presente in classifica, è doveroso dirlo per la cronaca. All'epoca c'era la versione italiana di Nico Fidenco, con il titolo Colazione da Tiffany, e mentre quella che avete sentita, ribadisco, era di Andy Williams. L'appuntamento con le classifiche si esaurisce, ma è soltanto per il momento, non prima di avervi però dato un altro cenno e quindi la possibilità di fare una meditazione pensando alla felicità. E vi cito un proverbio che è un'esortazione: raccogli il fieno finché c'è il sole. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60, 70, 80, by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Se siete appassionati della musica di questi 30 anni, avete scelto il canale giusto. Bruno Righetti con voi nei prossimi 10 minuti qui da Radio 60 70 80. E se siete palati e raffinati, beh, o soprattutto orecchi raffinati, vi consiglio di rimanere all'ascolto, di alzare il volume dei vostri riproduttori, perché le canzoni che andiamo a sentirci in questo appuntamento, che sono che arrivano direttamente dal 1972, dalla fine di giugno, di una parade italiana sontuosa, sono davvero due perle. La prima che sentiamo è dal repertorio dei Bee Gees, hanno ripreso il percorso di gruppo, perché Robbie

0: grande rincorsa verso la popolarità mondiale, e arrivano anche Run to Me e questa che andiamo ad ascoltarci insieme, che naturalmente fila dritta anche nella nostra Hit Parade, è My World, i Bee Gees.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Una canzone senza tempo, davvero bellissima, questa dei Bee Gees, che lascia il posto adesso a, nella nostra hit parade, ad un altro pezzo da 90. Una hit parade che aveva al punto numero 6 appunto i Bee Gees che abbiamo appena sentito, quindi al quinto grande di Mina, al quarto un'altra bella canzone di Adriano Pappalardo, È ancora giorno, parole ancora Mina al numero 3, Nilsson con Without You al punto 2, mentre assoluta regina incontrastata e per molto tempo una delle perle del repertorio di Lucio Battisti, I giardini di marzo.

0: Il 1972 ci lascia qui con queste due magnifiche canzoni e ci lascia i nostri ricordi. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa con un altro appuntamento con le parade del passato, con il consueto cambio di decade. Per l'angolo della felicità di oggi voglio citarvi una frase di un celebre autore inglese, un religioso vissuto nel 600, che disse: goditi i favori di oggi e sopporta le difficoltà, perché soltanto il presente ci appartiene. Siamo morti per il passato e non ancora nati per il futuro. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
3: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi. I Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah, che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
2: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni, Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
4: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
5: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po' una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
5: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
4: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
5: Domani il primo verde del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
2: È tutto per oggi, buona domenica.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Questa è Radio 60 70 80 e la voce che state ascoltando è quella di Bruno Righetti, che conduce regolarmente tutti i giorni da questo canale l'appuntamento con le Hit Parade del passato. Oggi siamo ad occuparci del 1982, perché voi sapete, in ogni blocco noi cambiamo decade e il periodo è sempre più o meno quello in cui ci stiamo parlando, quindi siamo alla fine di giugno di quell'anno e al primo posto ci troviamo Phoebe Cates con Paradise, era poi una colonna sonora, al secondo posto Paul McCartney con Ebony and Ivory insieme a Stevie Wonder, poi gli Imagination con Just an Illusion e Richard Sanderson al quarto posto con She is a Lady. Se scivoliamo un po' verso la metà classifica troviamo al sesto posto un artista nostrano, amatissimo, capace di creare uno stile, un grande professionista come si rivelerà poi negli anni, dotato di un talento mostruoso, Riccardo Cocciante. Ritroviamo volentieri Celeste Nostalgia.
0: C'era una volta Hit Parade.

80 l'ex Beatle Paul McCartney si cimenta con una collaborazione stellare con Stevie Wonder, realizza questa bellissima canzone e ovviamente finisce dritta in classifica. Insieme a Stevie Wonder, lo cita

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade,
1: le classifiche del passato.
2: Scivola velocemente il tempo quando le canzoni sono belle, è sempre così, e da queste parti, voi sapete, il tempo frulla molto più rapidamente che su altri canali. Noi riportiamo al presente il grande passato musicale che abbiamo alle spalle. E dopo Paul McCartney si chiude l'appuntamento per questa decade. Vi ricordo, eravamo nel 1982 e come di consueto lo facciamo con un consiglio per essere più sereni, e lo facciamo da qualche trasmissione a questa parte, e oggi vi citiamo una grande pubblicista americana, giornalista ed editorialista, aveva più di 60 milioni di lettori, pensate, siamo nel 800, e scrive: ho imparato a vivere ogni giorno come si presenta e a non anticipare le angosce temendo il domani. A tra poco.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Sole e gran caldo saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale, e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Sorry.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Beh, il verbo tuffare è molto adatto in questa stagione, no? Quindi tuffiamoci ancora negli anni 60 e lo facciamo idealmente con voi e con la musica di Radio 60 70 80 e con le parade dedicate al passato. Siamo nel 1963. Mina pubblica il suo sesto album. È una raccolta di successi per questa prolifica artista italiana e arriva in un contesto in cui al primo posto c'è Adriano Celentano con Il Tangaccio, quindi Nils Sedaka e I Tuoi Capricci al numero 2, e una grandissima Rita Pavone, grande protagonista di quegli anni, che ascolteremo più in là, con Il Ballo del Mattone al punto numero 3. Quindi Françoise Hardy con Quelli della mia età e ancora Adriano Celentano al 5 con A New Orleans. Ma giù, verso il fondo classifica, troviamo appunto questo disco di cui parlavamo prima, di Mina, una canzone scritta con i testi Damo gole per la musica da Piero Soffici, si intitola Stessa spiaggia, stesso mare. Vi ricordo, era il 1963.
2: C'era una volta Hit Parade!

sempre dal 1963, per l'esattezza dalla classifica italiana. Andiamo a recuperare questa artista torinese che ha conquistato il mondo, aveva ben 3,45 giri inclusi nei primi 10 posti dell'Hit Parade. È ovvio che sto parlando di Rita Pavone, questo suo grande successo, Cuore.

0: Intatta la sua intensità a distanza di così tanti anni, questa bella canzone è stato un piacere averla ritrovata qui all'interno delle classifiche del passato. A proposito del 1963, noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, ma non prima di avervi data un'altra perla di saggezza, cosa che facciamo sempre in chiusura dei nostri appuntamenti. Oggi andiamo in India da una studiosa di filosofia, il suo nome è Vimala Thakkar, e dice cosa molto importante: la vita è qui subito, non laggiù e domani. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: A Radio 66.

0: 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: '60, '70, '80, una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60, 70, 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per ascoltare?

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Il 14 luglio Palermo festeggia Santa Rosalia, la sua patrona, e lo fa da 402 anni, da quando, nel 1624, la Santa liberò la città dalla peste. Ed è questo il significato del festino di Santa Rosalia, un evento dunque identitario che richiama i palermitani da tutto il mondo, e infatti in questo periodo c'è un'impennata delle presenze turistiche a Palermo. E sono tutti qui per il corteo umano che scorta la Santa da Porta dei Normanni a Porta Felice in un carro trionfale. Quest'anno il tema voluto dal direttore artistico Luigi Pintacuda e la figura di Rosalia Normanna, e la realizzazione del carro trionfale è stata affidata all'archistar Mario Cucinella, che è ai nostri microfoni.
2: Sì, devo dire che il carro è una parte di questa storia. La cosa più importante è che il carro è una cosa che si muove attraverso tutta la processione e diventa poi l'oggetto dell'adorazione pubblica. Io sono abituato a non sentire mai la pressione sulle cose che faccio, ma questa volta devo dire che ho un minimo di preoccupazioni.
1: Il suo carro ha un'intenzione devozionale anche oggi. Di che cosa si tratta?
2: Ah sì, in fondo questo passaggio in cui la Santa libera la città dalla peste. Oggi la peste non c'è più, ne abbiamo un altro tipo di peste, che è questo tema dell'ambiente, che è un tema che ormai è diventato cogente per tutti, è anche un tema molto diffuso, molto popolare, e quindi forse chiediamo a Santa Rosalia che ci dia una mano a rendere ancora più sensibili i temi sull'ambiente, che stanno diventando un problema anche per l'umanità. Quindi questo carro un po' metaforicamente vuole raccontare questo, cioè la nuova peste in fondo è il grande tema del cambiamento climatico.
1: E quindi un carro ecosostenibile?
2: Sì, è un carro dove sono raccolte tutte le piante che sono nel Monte Pellegrino, quindi è una metafora vera di questo monte che scende sulla strada. Quindi l'attenzione è proprio al racconto. Poi dei Normanni potremmo anche raccontare la grande cultura dei giardini, delle piante, abbiamo ereditato tanto da quella cultura, no? Quindi forse possiamo vederla sia da quel punto di vista, sia dall'altro, di portare dalla montagna su questo carro le essenze principali di questa natura da cui nasce e emerge questa santa.
1: Lei è di origine palermitana, anche se non ha vissuto a Palermo. Che emozione le dà ritornare in questa veste?
2: È un momento anche veramente di appartenenza alla città, quindi mi fa sentire veramente parte di questa comunità, e questa è la cosa più bella.
1: Ed è tutto per oggi, grazie all'architetto Mario Cucinella, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: quello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Rieccoci in onda su Radio 60 70 80, bentornati a tutti all'ascolto di questo mitico canale che si sta facendo sempre più largo fra la marea di ascoltatori che tutti i giorni per qualche ragione si collegano ad una radio, ad un network radiofonico. Noi siamo quelli del secondo canale di Studio Più, siamo orgogliosamente collegati al passato attraverso anche l'appuntamento con le classifiche e andiamo in onda tutti i giorni dal primo pomeriggio con 10 minuti di appuntamento che ci ricordano gli eventi da classifica. Siamo nel 1973, siamo alla fine del mese di giugno e abbiamo un grande Elton John che è al comando con Crocodile Rock, quindi Don McLean con un altro grande successo che si intitola Vincent. Quindi andiamo un po' a scrutare cosa succedeva verso il fondo, perché troviamo una grande Marcella, uno dei suoi più grandi successi, questo disco scritto da Bigazzi e dal fratello Gianni Bella, il titolo è Io domani, e che ritrovo qui insieme a voi davvero molto volentieri.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

In quell'estate del 1973, all'interno della nostra Hit Parade, quel pezzo che ho volutamente saltato poco fa mentre annunciavo le canzoni di Vertice, perché sarebbe arrivato poi il suo turno, una prolifica artista, autrice americana, risponde al nome di Carly Simon con una canzone che da noi ha avuto un grande riscontro, devo dire anche in America, una canzone bellissima dedicata, sembra a Warren Beatty, col quale ebbe una lunga storia d'amore. You're So Vain.

0: E anche il 1973 può tornare là dove l'abbiamo trovato, cioè negli archivi. Recupereremo quest'anno in un altro blocco con un'altra decade. Per quanto riguarda quella di giugno, la fine di giugno, siamo oltre. Io vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto, l'appuntamento è rinnovato fra un'ora, noi ci ritroveremo qui puntuali, non prima però di avervi lasciato il consueto momento di riflessione, e usiamo una frase di una celebre attrice comica statunitense, Gilda Radner, che è stata tra le primissime ospiti della fortunata serie di appuntamenti televisivi comici del Saturday Night Live, nonché moglie di Gene Wilder. Purtroppo prematuramente scomparsa, ci disse: è così difficile accettare questa proposta, ci viene data la vita ma poi dobbiamo morire, tutto ciò che abbiamo è quello che mettiamo in ogni attimo. E mai frase fu più centrata, proprio anche vedendo che cosa accadde poi a lei stessa. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, puntuale su Radio 607080.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Con il progetto Arca Blue Leaders, Arca Fondi SGR e Fondazione Mare Vivo ETS collaborano dal 2022 per tutelare e proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del nostro paese. Con un'attività di beach clean nell'area della spiaggia della Boschettona a Codevigo, nel Padovano, patrimonio mondiale dell'umanità, anche quest'anno il progetto ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a quelli complessivi raggiunti dal lancio dell'iniziativa. Andrea Garino, responsabile servizio prodotti, comunicazione e marketing Arca Fondi SGR.
3: Il progetto ha l'obiettivo di salvaguardare l'ecosistema marino e lacustre nelle principali regioni italiane. Ad oggi abbiamo fatto 12 interventi. Complessivamente abbiamo raccolto oltre 2,5 quintali di rifiuti lasciati sulle spiagge e oltre 4 chilometri di reti abbandonate.
2: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la realizzazione del progetto strategico LIFE 22NV IT INSPIRE per il recupero di terre rare da magneti permanenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'impianto sorgerà presso lo stabilimento di Ceccano in provincia di Frosinone. Gli italiani chiedono più verde e minore consumo di suolo, interventi per rendere più circolari produzione e consumo, riducendo gli sprechi, favorendo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, misure di adattamento climatico per ridurre i rischi e gli impatti degli allagamenti e delle ondate di calore, a quanto emerge da un'indagine Ipsos Lega Co. L'86% degli italiani è preoccupato per l'impatto del caro energia sui bilanci domestici e il 50% teme di non riuscire ad affrontare le spese impreviste, è quanto emerge dalla nuova ricerca Ipsos Doxa Povertà energetica e benessere economico, il punto di vista delle famiglie italiane, con rilevazioni di maggio 2026 realizzata per Fondazione Banco dell'Energia. Il riscaldamento globale accelera la svolta dal 2013-2014, anni a partire dai quali si registra un cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature. È quanto emerge da una ricerca congiunta dell'Università dell'Aquila e dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, LIA. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

You do it on your own.

giorni e ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Rientriamo, signore e signori, sontuosamente negli anni 80. Siamo nel 1984 e verso la fine del mese di giugno viene pubblicata questa Hit Parade che aveva al numero uno quello che era la stella mondiale del momento. Ce ne occuperemo tra poco. Quindi al punto 2, Do You Really Wanna Hurt Me di Culture Club. Miguel Bosè con Non Siamo Soli al numero 3. Dario Baldanbembo con Caterina Caselli al numero 4 con Amico E. Quindi Umberto Tozzi con Nell'aria c'è al numero 5 e un David Bowie strepitoso di Let's Dance alla posizione numero 6. Ma quello che mi piace andare subito a dire è che stiamo assistendo alla nascita di un fenomeno che poi diventerà quello che è diventato, quello di Michael Jackson, e con questo album oltre 36 milioni di copie, un record assoluto per un solo album, e noi lo andiamo a risentire in una delle sue espressioni più potenti, è quella di Billie Jean, Michael Jackson.
0: C'era una volta Hit Parade.

Decisamente il suo arrivo sulla scena musicale in questa maniera così prepotente aveva posto l'asticella un po' più in alto e ha detto: boh, da questo momento dovete tutti superare questo. E per molti è stata davvero dura. Ma c'era chi si difendeva comunque molto bene, come quest'altro gruppo americano, un bassista fenomenale, che lancia questo disco in quell'anno e ottiene un grande riscontro. Si chiama Jeopardy, Greg Kimball.

0: i mitici anni 80, li archiviamo, li riprenderemo tra qualche blocco, un momento strepitoso insieme a Michael Jackson e Greg Kin, un momento di classifiche che recuperiamo tutti i giorni qui su Radio 60 70 80 ad ogni ora puntualmente dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata. Sono pochi minuti, cerchiamo di concentrare molto in questi minuti sia delle canzoni che delle storie che le riguardano, ma questo accade regolarmente tutti i giorni. Abituatevi ad assumere le nostre pillole, fanno bene alla salute. Poi ci siamo messi anche a d'impegno per rendervi la giornata un po' più leggera, ma soprattutto per darvi uno spunto di riflessione ogni giorno diverso da parte di qualcuno che ha lasciato il segno, come in questo caso una grande scrittrice, Jane Austen, vissuta tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, quella di Orgoglio e Pregiudizio, tanto per intenderci, che ci diceva: perché non cogliere subito il piacere? Spesso la felicità è distrutta dai preparativi, stupidi preparativi.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la

0: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Un'estate magica per il 1964, noi l'andiamo a recuperare attraverso le canzoni, cosa che facciamo sempre qui da questi microfoni, a questo studio di Radio 60 70 80, il canale dedicato alla musica di questi 30 anni che trova in Bruno Righetti appunto il punto di incontro dei successi commerciali dell'epoca e lo facciamo ogni ora circa con uno spazio di una decina di minuti. Tra l'altro potete seguirci senza perderci mai attraverso lo streaming scaricandovi l'applicazione di Radio Studio Più e all'interno trovate il link che vi consente di portarci con voi come un portachiavi. E la canzone che comincerà il nostro spazio è di un artista americano che si era trovato molto bene anche da noi, era abituato quindi a frequentare le nostre classifiche. Qui lo troviamo alla posizione numero 8, il titolo della canzone è La notte fatta per amare, Neil Sedaka.
3: C'è

un ragazzino all'epoca nel Sedaka che conquista la parte di qua, dall'oceano, dopo aver fatto bella figura nella parte di là. La notte fatta per amare l'abbiamo lasciato per andare subito ad ascoltarci quella che era la canzone in assoluto regina. Torna in TV dopo tanto tempo, Mina lo fa in una trasmissione di Mike Buongiorno, come ho avuto occasione di dirvi, è la cantante da 150 milioni di dischi. Dal 1964 ce la riascoltiamo con È l'uomo per me all'epoca numero uno.

0: Chiudiamo così anche il 1964 con queste due canzoni che ci hanno ricordato quell'estate, e torneremo ovviamente fra un'ora circa per un altro appuntamento con queste classifiche, ma non prima di avervi lasciato un momento di riflessione, come sempre ormai da qualche tempo facciamo, e ci affidiamo ad un pensiero di una grande studiosa di psichiatria, Elisabeth Kübler-Ross, che diceva: soltanto quando comprenderemo che il nostro tempo sulla Terra è limitato, cominceremo a vivere ogni giorno in pienezza, come se fosse l'unico che ci è concesso. A tra poco!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

70-80, un disco più bello dell'altro. A Radio 60-70-80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Q, la radio degli anni più belli.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.